superbi, blasfemi, parenti, sino poi di entes, ingrati scheleste.